0: Andalik mali. Firimiz yemu dola. Karim kontila mai. Foron dentake. Alken buhia. Moita te prio. Shule. Foreya ta ta ta ta ta ya kamae. Dunuri. Aki ade debo. Foreya makayo. El shalden al parkamo prima di odis in kelta
1: Mario diosina fravo
0: ma guida di non condia di sina
2: chalu chalu po chalu poie
1: Cato dia di na, farravio no, si diva,
2: a chieda mia.
1: I gima, alia, ecco, e vera, ia. Tabio no, caria vo, salia no, vaga imbro, tripa maria. Carrubo tuo, i batizia. Furu, gripa tano, sabu magaia, hubuna sinuma. Dini, ani nogu odia. Frata ta ta ta inu gane. Faria ta ta ta inu gane. Faria ta ta ta inu gane. Ani nogu.